0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Scatta il nuovo appuntamento di America Live su Radio Moto4Peace, ma anche sul sito moto4peace.it, poiché cliccando proprio sul logo di America Live ritroverete tutte le puntate andate in onda dal 13 marzo scorso. Allora, il team di Moto4Peace si trova ancora a Monterey, una città di 1.130.000 abitanti circa, che poi con tutta l'area metropolitana arriva anche ad oltre 4 milioni. Siamo sempre in Messico, nel Messico nord-orientale, ed è capoluogo dello stato del Nuovo León. Conosciuta come Città delle Montagne e Sultana del Norte, è la terza città del Messico per popolazione e per importanza. Oggi la tappa prevista è di circa 480 chilometri, quindi da Monterey sino a San Antonio via Laredo, città già statunitense che confina con il Messico. Il team di Moto4Peace si ritroverà così negli Stati Uniti d'America e lì inizierà una nuova avventura sicuramente ben diversa rispetto al Centro America. Ed è proprio negli Stati Uniti che a breve ci saranno dei cambi all'interno del team, tra questi quello previsto per Pierpaolo Talani, appartenente alla Polizia di Stato e già veterano di Moto4Peace, ma sicuramente pronto a fornire il proprio contributo ai colleghi del team, anche perché lui è esperto degli States. Ciao Pierpaolo!
4: Buongiorno a tutti amici di Radio Moto4Peace, buongiorno a te Richard, ti ringrazio per la domanda e ti confesso di essere molto molto emozionato per questa partenza. Mancano solo pochi giorni e finalmente potrò riunirmi con il gruppo di amici di Moto4Peace. Non vedo l'ora di far parte del viaggio e di dare il mio contributo e di essere attivo al 100% in questa fantastica missione che ci vede i protagonisti in tutto il centro e Nord America. Mi dispiace di non poter essere partito prima, ma purtroppo lo sappiamo che dobbiamo contemperare più esigenze, comprese quelle di famiglia e quelle di lavoro, e sfruttare tutti i momenti liberi per poterci dedicare completamente a quella che è la nostra passione, a stare insieme, all'amicizia, ai nostri progetti umanitari e anche alla motocicletta. Mi aspetto quindi di essere accolto come un fratello, perché sono fratelli tutti i miei amici che sono già partiti, e mi aspetto di avere un periodo, di vivere un periodo molto bello, molto intenso, in un paese che già conosco, perché gli Stati Uniti sono meta, insomma, abbastanza nota, abbastanza conosciuta, e quindi anche da me, che ci sono stato alcune volte per vacanza, ma questa volta non sarà solo una vacanza, sarà una missione, e sarà la nostra missione. E quindi saluto tutti gli amici di Moto4Peace e spero di potervi raccontare qualcosa di bello e qualcosa di emozionante appena arrivo e raggiungo gli altri colleghi di viaggio. Ciao a tutti.
3: Ma sicuramente così ci farai il punto della situazione. Da Richard.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Presenta Marco Veronese.
5: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
6: Moto News è con Marco Veronese.
7: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi, e quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.
2: Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Waga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabè, gli abitanti del Burkina Faso.
3: Siamo fatti 500 km, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
2: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

0: Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.
1: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: L'ambiance en Africa, ciccone.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Oggi voglio raccontarvi una storia irlandese. Una strada in mezzo al nulla, una maglietta dei Nirvana e l'istante esatto in cui Dave Grohl decise di tornare alla musica. È il 1994, il mondo della musica è sotto shock, Kurt Cobain non c'è più e Dave Grohl è distrutto. Silenzia la sua batteria, silenzia la sua vita, tenta la fuga dal caos mediatico. Quindi sale su un aereo e vola in Irlanda, destinazione Ring of Kerry, un luogo ai confini del mondo. Forse è lì per perdersi, o forse per ritrovarsi. Grohl guida un'auto da solo, lungo una strada stretta tra oceano e colline verdi, e vede a un certo punto un ragazzo sul ciglio della strada che fa l'autostop, e pensa, perché non dargli un passaggio, potrei veramente portarlo dove desidera. Si avvicina, e in quell'istante però tutto si ferma. Il ragazzo infatti indossa una maglietta, non una qualunque. Su quella maglietta c'è il volto di Kurt Cobain che lo guarda. Lui è in mezzo al nulla, nel silenzio dell'Irlanda, e capisce, forse non posso scappare da ciò che amo, non posso scappare dalla musica, devo tornare a casa e ricominciare. Da quel momento inizierà un viaggio che porterà ai Foo Fighters. Per 30 anni una domanda però è rimasta sospesa: chi era quell'autostoppista? Era stata una visione? Era stato un simbolo? Era un messaggio? O un mistero della strada irlandese? No. Quella visione aveva un nome e cognome. Infatti, nell'agosto del 2024, un utente irlandese scrive su X: il ragazzo dell'autostop era mio cugino Lochan Durney. Lochan racconta la scena dal suo punto di vista e dice: ero in vacanza sulla penisola di Beara, stavo andando a farci un bagno, ho visto una macchina, ho alzato il pollice per un passaggio e quando ho guardato dentro sono rimasto folgorato. Ma era lui, era il batterista dei Nirvana, era Dave Grohl. Io indossavo una maglietta nera dei Nirvana, proprio quella con Kurt Cobain con il mascara. Lui mi ha guardato scioccato ed è ripartito a razzo. Gli amici ovviamente non gli credono. Chi crederebbe a una cosa così strana? 30 anni dopo però il ragazzo vede un'intervista di Grohl dove racconta l'episodio.
3: I did a bunch of soul searching and I decided, okay, I'm gonna disappear, I'm gonna go to the most remote place on earth, I'm just gonna get away from everything and figure it out. So I went to the Ring of Kerry in Ireland, where I'd been before. It's so beautiful there.
2: E grida: ma per la miseria, ero io! Ritrova perfino una foto di quella vacanza con la maglietta con il volto di Kurt Cobain. Il cerchio a questo punto si chiude. La storia ritrova il suo protagonista. Vedete, a volte un passaggio non dato, un viaggio in Irlanda, uno sguardo tra due sconosciuti e nasce una delle band più importanti degli ultimi 30 anni, i Foo Fighters. A volte la storia della musica cambia così, non in uno studio, neanche su un palco, ma sul ciglio di una strada.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ciao, sono Giuse Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Decisamente sulla cresta dell'onda. Lui è Neck, questa era Non sto con te. E come vi dicevo, visto il successo, anche lui presente insieme alle diverse rockstar a Milano per l'MTV Awards. A proposito, la rockstar Madonna a Milano, appunto nei giorni scorsi, per questa grande manifestazione musicale, è ospite già da ieri a Villa Fontanelle di Moltrasio, sul lago di Como, qui vicino, nella villa della famiglia Versace. Madonna è arrivata nel pomeriggio a bordo di una sub senza scorta e pare passerà Moltrasio l'intera fine settimana. La rockstar occuperà il secondo piano della villa, proprio quello che fu di Gianni Versace. La cantante è nella villa da sola per una sorta di omaggio personale allo stilista scomparso. Il suo entourage è alloggiato in alcuni alberghi della zona.
1: Italiana Network. A Como e Cantù FM 101 e 400.

0: di Spagna con Lupi Solitari. Tra poco torneremo con voi, parleremo delle donne, le donne boss preferite secondo alcuni dipendenti, anzi la maggior parte dei dipendenti inglesi. Poi ci saranno altre notizie che riguardano sondaggi per quanto riguarda gli italiani che sono poco soddisfatti della costruzione europea. E parleremo anche di raclette. Pensa un po', cos'è sta raclette? Ve lo dirò dopo. Intanto stasera avete già programmato la serata? No? Allora ascoltate questo.
1: Anica Flash, Rete 8 Network presentano Trailers in FM.
2: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nueva edición de Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
7: Cocktail Magazine.
8: Cocktail Magazine.
7: Cocktail Magazine.
9: Un motivo in più per saperne di più.
10: Anche se per noi il pane è quotidiano e la moto, oggi vi sveleremo alcune curiosità sul mondo delle due ruote, ma questa volta tratteremo la bicicletta. La bicicletta ha una storia di oltre 200 anni, con la prima bicicletta inventata da Carl Drais nel 1817. La prima gara ciclistica si è svolta nel 1868 a Parigi, mentre il primo Giro d'Italia è partito da Milano nel 1909. Il ciclismo comprende diverse discipline, tra cui la mountain bike, il BMX e il ciclocross. Nel 1964 è stata creata la bicicletta pieghevole Graziella, diventata un'icona di design italiano. Nel 1935 Fred Birchmore ha compiuto il primo giro del mondo in bicicletta. La bici più costosa del mondo è la mountain bike 24K Gold Extreme rivestita d'oro e dal valore di $1,000,000. L'Emilia-Romagna è la regione italiana, invece, è con più chilometri di piste ciclabili per abitante. Nel 1948 il ciclista Gino Bartali contribuì a calmare gli animi in Italia dopo un attentato politico. Il record di velocità in bicicletta è stato stabilito nel 2018 da Dennis Müller, che ha raggiunto i 296 km orari, trainata da un dragster.
11: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.
12: Solo

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
4: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
5: The time has come for soundtracks on Radio Moto Four Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto Four Piece.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de Speciale Diario di Bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino, che sicuramente è più entusiasta di me.
6: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
7: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhangmu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
6: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
7: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini, che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 centimetri, prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro, perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
5: Tutto il team si è dato un gran da fare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
8: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile, in quel periodo nascosto, registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing too.

0: la missione umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Bentrovati nello speciale Mongolia 26 e sembra strano a dirlo, ma ci si avvicina a grandi passi alla fine di questa missione. Ancora per poco il team percorrerà gli ultimi chilometri in territorio russo, poi l'ingresso in Mongolia. Ma sentiamo il tutto dalle parole del capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in viaggio per Tashanta. Tashanta è l'ultima tappa in Russia prima della frontiera con la Mongolia. La strada è bellissima, sembra di stare sulle Dolomiti, anche perché qui siamo nella Siberia meridionale. Ieri invece da Romanovo, quel bellissimo posto sul lago con i chalet, con topi, formiche, eccetera, eccetera, ci ha fatto fare una pedalata di quasi 500 km, che è stata un po' dura, ma non tanto per il caldo, perché lo scenario in Russia è cambiato totalmente, è tutto verde, laghi, fiumi, e per la viabilità. Praticamente stanno rifacendo tutto il manto stradale, lunghissimi tratti, quindi tantissima polvere, tantissima attesa sui semafori alternati, attesa di un poveraccio che è andato fuori strada e hanno dovuto rimettergli la macchina in carreggiata. Insomma, abbiamo fatto più tempo ad aspettare che in sella le nostre moto. Però siamo arrivati a Gorno al Tisk, più o meno, dove abbiamo trovato ad attenderci la nostra cara amica Nina. Nina è una ragazza russa, che poliziotta anche lei, che con noi ha fatto due missioni, diciamo anche importanti, nel 2014 Roma a Kathmandu e nel 2016 da Panama ad Ottawa. E era diciamo in questa zona per lavoro e ha avuto il piacere di venirci a salutare, e per noi è stata una sorpresa graditissima. Quindi la tappa è finita nel migliore dei modi. Stamattina abbiamo avuto qualche problema con la moto di Davide, poi risolti. Siamo su questa strada meravigliosa e contiamo di arrivare a Tashanta nel tardo pomeriggio. A domani.
2: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt

0: 20-volt max 2-tool combo kit, now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
4: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: E sì, protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
4: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
5: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
6: Scopo della missione:
5: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto for Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine.

0: chi era il vero Indiana Jones? Mentre il nuovo film Indiana Jones e il quadrante del destino fa il boom al botteghino, ci immergiamo nella storia del personaggio storico che ha ispirato l'eroe cinematografico, grazie all'articolo Ossessione fatale di Matteo Sacco su Focus Storia. Questo personaggio storico è Percy Harrison Fawcett, un esploratore che ha vissuto tra il XIX e il XX secolo e che ha rivoluzionato il mondo delle esplorazioni. La sua vita è segnata da una misteriosa scomparsa nell'Amazzonia mentre cercava di scoprire le rovine di un'antica civiltà che aveva ribattezzato Zeta. Fawcett è nato nel 1867 a Torquay, in Inghilterra, da un padre indiano e una madre inglese. Ha prestato servizio nella Royal Artillery e successivamente è entrato nella Royal Geographical Society, dove ha studiato tipografia e cartografia. In seguito ha lavorato come topografo per i servizi segreti britannici nel Nord Africa, ma il suo vero amore era l'esplorazione. Nel 1906 ha avuto l'opportunità di intraprendere la sua prima grande avventura in America Latina, dove ha mappato la regione di confine tra Bolivia e Brasile, per conto appunto della Royal Geographical Society. La sua storia è caratterizzata da una serie di avventure e scoperte, ma alla fine è scomparso in modo misterioso mentre cercava Zeta nell'Amazzonia, insieme al figlio e a un giovane esploratore. La vita di Percy Fawcett è un mix di esplorazioni, avventura e mistero, che ha ispirato molte delle storie di Indiana Jones nel cinema.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, your station.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Behind, dietro le storie della musica. Era più o meno a metà di giugno del 1980 quando Gianni Togni entrò in classifica con una canzone, Luna, ancora oggi il suo segno distintivo, e per qualche settimana contese il primo posto in classifica a Non so che darei di Alan Sorrenti e a Stella stai di Umberto Tozzi, per poi conquistarne ovviamente la vetta a fine agosto e mantenerla per 6 settimane. Lo ricordo bene, e ricordo bene anche la folla che rischiò di soffocarlo all'arrivo al Festival Bar di Verona. Un successo clamoroso per un quasi esordiente che aveva alle spalle un album poco fortunato per la hit, in una simile circostanza al quale fece seguire un secondo LP dal titolo Di una lunghezza impossibile. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Quell'album, con le canzoni scritte da Gianni Togni e dal suo coautore per i testi Guido Morra, viene riproposto il prossimo ottobre 2025 a 45 anni dall'uscita da Warner Music in una speciale edizione celebrativa. Sarà un cofanetto dal titolo abbreviato, ovviamente, e in quel momento Remix 2025, con tutti gli 8 brani dell'album originali, tra cui appunto Luna, sia in italiano che in spagnolo, remixati e rimasterizzati dai nastri originali, incisi negli studi della CGD di Milano da San Baracchetti e masterizzati all'epoca da Marco Inzadi. I musicisti sono rimasti gli stessi: Roberto Puleo alla chitarra, Gigi Cappellotto al basso e Andy Surdi alla batteria. Gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra erano invece di Maurizio Fabrizio, che nel disco suonò anche le tastiere.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: A partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino e la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
6: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive e immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese, per esempio, fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: You ready?
4: Let's go!
5: This is the number one internet radio station.
6: Radio Moto for B, the radio without frontiers.
5: Number one for dance and R&B.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: La Cina è davanti a noi. Ancora pochi chilometri sulle strade kazake prima di raggiungere il confine. Ci siamo. I tempi di attesa non sono lunghi in frontiera. Le targhe da apporre sopra quelle italiane sono già pronte. Giusto il tempo di montarle e in tutta fretta ci mettiamo in marcia. Anche se da diversi giorni abbiamo lasciato il continente europeo, solo ora ci sentiamo veramente in Asia. Scenderemo ancora verso sud-est per raggiungere la regione del Tibet e spingerci fino al villaggio di Dangche, dove porteremo a termine la nostra missione di solidarietà. Attraversato il confine tutto è cambiato. Strade, vegetazione, suoni, colori e 6 ore di fuso orario. Cominciamo a salire in quota. Le strade sono migliori di quelle del Kazakistan, ma restano poco agevoli e dobbiamo fare molta attenzione agli animali. Sembra che i cammelli da queste parti non usino attraversare sulle strisce pedonali. La notte arriva presto. Dormiamo nei pressi di un villaggio sulle rive del lago Salimu'u e ci godiamo un paesaggio di rara bellezza. Ripartiamo di buon'ora. Le tappe si allungano. Abbiamo perso molto tempo in Kazakistan e dobbiamo recuperare chilometri. La nostra roadmap non prevede percorsi battuti dai turisti e suscitiamo molta curiosità tra la popolazione locale ad ogni sosta. La lingua non ci aiuta in nessun modo, ma a gesti riusciamo a farci capire.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monzoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato. Oltre 100 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo. Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Adesso, spazio a Moto News con Marco Veronese.
3: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate

quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole: «Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi». Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine

quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare. Il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi 2 anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben 2 operazioni, come raccontato da lui alla bene e alla meglio. E proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiargli l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: «Diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro». Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: biscotto. Ma poi senza te alla fine neanche parto. Dai, dove ti porto? Guido io e tu canti le canzoni lungo il viaggio.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di moto. Fornis, le ultime notizie con Richard Xu.
2: Bentrovati nello speciale Mongolia 26 e sembra strano a dirlo, ma ci si avvicina a grandi passi alla fine di questa missione. Ancora per poco il team percorrerà gli ultimi chilometri in territorio russo, poi l'ingresso in Mongolia. Ma sentiamo il tutto dalle parole del capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in viaggio per Tashanta. Tashanta è l'ultima tappa in Russia prima della frontiera con la Mongolia. La strada è bellissima, sembra di stare sulle Dolomiti, anche perché qui siamo nella Siberia meridionale. Ieri invece da Romanovo, quel bellissimo posto sul lago con i chalet, con topi, formiche, eccetera, eccetera, ci ha fatto fare una pedalata di quasi 500 km, che è stata un po' dura, ma non tanto per il caldo, perché lo scenario in Russia è cambiato totalmente, è tutto verde, laghi, fiumi, e per la viabilità. Praticamente stanno rifacendo tutto il manto stradale, lunghissimi tratti, quindi tantissima polvere, tantissima attesa sui semafori alternati, attesa di un poveraccio che è andato fuori strada e hanno dovuto rimettergli la macchina in carreggiata. Insomma, abbiamo fatto più tempo ad aspettare che in sella le nostre moto. Però siamo arrivati a Gorno al Tisk, più o meno, dove abbiamo trovato ad attenderci la nostra cara amica Nina. Nina è una ragazza russa, che poliziotta anche lei, che con noi ha fatto due missioni, diciamo anche importanti, nel 2014 Roma a Kathmandu e nel 2016 da Panama ad Ottawa. E era diciamo in questa zona per lavoro e ha avuto il piacere di venirci a salutare, e per noi è stata una sorpresa graditissima. Quindi la tappa è finita nel migliore dei modi. Stamattina abbiamo avuto qualche problema con la moto di Davide, poi risolti. Siamo su questa strada meravigliosa e contiamo di arrivare a Tashanta nel tardo pomeriggio. A domani.
2: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Landyu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Che spettacolo l'estate al cinema!
10: dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International Music by Radio Motor for

0: Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza,

Esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora? Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: talk about?
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Oggi parliamo di Rick Rubin, musicista punk ma di scarso successo. Frederick Jake Rick Rubin fonda nel 1983 un'etichetta indipendente, la Def Jam Records, pur di pubblicare un album della sua band. Però ben presto capisce che gli riesce meglio fare il produttore discografico. Coglie il potenziale della nascente scena hip hop newyorkese, produce il debutto di LL Cool J e diventa amico dei Public Enemy. Capisce anche che il mix tra rap e heavy metal potrebbe essere esplosivo. Inventa così i Beastie Boys e mette insieme l'allora improbabile duetto Aerosmith Run DMC. Ma per assumere i carismi di movimento di massa, il rap ha bisogno di un detonatore che il ghetto non gli può dare. È necessaria quindi un'eco straordinaria che soltanto le classifiche possono fornire. A colmare il gap ci pensa ancora una volta una band bianca che, sposandone ritmi e contenuti, riesce nell'impresa di arrivare in breve tempo alla vetta delle chart non solo di musica specializzata, ma addirittura di quelle pop. Sono appunto i Beastie Boys, un trio newyorkese che nasce come hardcore punk, ma che ben presto, stimolato da Rick Rubin, produttore e fondatore appunto, come detto, della mitica etichetta Def Jam, diventano l'immagine luminosa dell'hip hop. Dopo aver scandalizzato il pubblico aprendo i concerti del Like a Virgin Tour di Madonna nel 1985, Mike D e soci, facendosi trainare dal singolo You Gotta Fight for Your Right to Party, portano incredibilmente il loro License Skill nel 1987 a sbaragliare qualsiasi concorrente. Con lui decoleranno anche i Black Crowes prima e i Red Hot Chili Peppers poi. Nel 1993 fa morire la Def Jam con annesso funerale, bara e corone di fiori, e fa nascere la American Recordings, che contribuirà alla resurrezione artistica di Johnny Cash. Ma questa è un'altra storia.

0: I cavalli sono nella tua mano destra, non cercarli altrove.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Economico in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: Una notizia dal mondo della musica italiana che lascia un vuoto profondo. È venuto a mancare, l'8 novembre 2025, il maestro Peppe Vessicchio. Nato a Napoli il 17 marzo del 1956, Giuseppe, o meglio Peppe Vessicchio, ha dedicato la vita alla musica come direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo. Ha collaborato fin dai primi anni con grandi nomi della musica come Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Di Capri, firmando brani che si sono imposti nel panorama italiano. La sua presenza al Festival di Sanremo poi è divenuta praticamente una tradizione. Dal 1990 in poi il suo nome è stato associato a decine di edizioni della Kermesse. Tra i nomi più alti della sua carriera, nel 2000 vinse come direttore d'orchestra con gli Avian Travel e con il brano Sentimento, nel 2003 con Alexia e il brano Per dire no, nel 2010 con Valerio Scauno Per tutte le volte che e nel 2011 con Roberto Vecchioni Chiamami ancora amore. Il maestro Vessicchio incarnava un'eleganza discreta ma anche una grande padronanza tecnica. Sapeva coniugare generi e modi musicali diversi, portando la sua bacchetta con la stessa passione sia in un teatro che in un programma televisivo. Era divenuto il volto familiare anche per il pubblico televisivo grazie alla partecipazione a programmi come Amici di Maria De Filippi. Lascia un'eredità importante, non solo canzoni e arrangiamenti, ma un modo di pensare la musica come vibrazione, contatto umano e ascolto. Il maestro si è spento, come dicevamo, l'8 novembre 2025 all'ospedale San Camillo di Roma all'età di 69 anni. La causa pare una polmonite interstiziale, precipitata molto rapidamente, che non ha permesso una battaglia lunga. Oggi ricordiamo un uomo che ha fatto della musica non solo un mestiere ma una missione, un maestro che ha guidato orchestre ma anche guidato il pubblico, artista dopo artista, verso nuove vibrazioni. Riportiamo la sua frase che suona quasi come un testamento artistico: ogni persona è come una corda e possiede una capacità di vibrazione. Quando incrociamo le nostre vere passioni iniziamo a suonare davvero. Ecco, nelle prossime ore dei prossimi giorni, mentre risentiremo un brano cui magari lui ha dato la direzione, pensiamo a quella corda che vibra, quel silenzio che attende del suono. Come lui amava dire, il silenzio è il tessuto in cui il suono si intrufola. Grazie maestro per ogni nota che hai diretto, per ogni emozione che hai fatto nascere. Il tuo silenzio ora lascia spazio all'eco del tuo lavoro e noi lo ascolteremo con gratitudine. A te, Peppe Vessicchio, o meglio, come ormai era ribattezzato, dirige l'orchestra, Peppe Vessicchio.
8: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: che noi siamo amore.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Nuoton Tom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi cechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
4: La
5: mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
3: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

0: è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra attraversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della comunità europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: la missione umanitaria di moto.
1: Forbis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Bentrovati nello speciale Mongolia 26 e sembra strano a dirlo, ma ci si avvicina a grandi passi alla fine di questa missione. Ancora per poco il team percorrerà gli ultimi chilometri in territorio russo, poi l'ingresso in Mongolia. Ma sentiamo il tutto dalle parole del capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in viaggio per Tashanta. Tashanta è l'ultima tappa in Russia prima della frontiera con la Mongolia. La strada è bellissima, sembra di stare sulle Dolomiti, anche perché qui siamo nella Siberia meridionale. Ieri invece da Romanovo, quel bellissimo posto sul lago con i chalet, con topi, formiche, eccetera, eccetera, ci ha fatto fare una pedalata di quasi 500 km, che è stata un po' dura, ma non tanto per il caldo, perché lo scenario in Russia è cambiato totalmente, è tutto verde, laghi, fiumi, e per la viabilità. Praticamente stanno rifacendo tutto il manto stradale, lunghissimi tratti, quindi tantissima polvere, tantissima attesa sui semafori alternati, attesa di un poveraccio che è andato fuori strada e hanno dovuto rimettergli la macchina in carreggiata. Insomma, abbiamo fatto più tempo ad aspettare che in sella le nostre moto. Però siamo arrivati a Gorno al Tisk, più o meno, dove abbiamo trovato ad attenderci la nostra cara amica Nina. Nina è una ragazza russa, che poliziotta anche lei, che con noi ha fatto due missioni, diciamo anche importanti, nel 2014 Roma a Kathmandu e nel 2016 da Panama ad Ottawa. E era diciamo in questa zona per lavoro e ha avuto il piacere di venirci a salutare, e per noi è stata una sorpresa graditissima. Quindi la tappa è finita nel migliore dei modi. Stamattina abbiamo avuto qualche problema con la moto di Davide, poi risolti. Siamo su questa strada meravigliosa e contiamo di arrivare a Tashanta nel tardo pomeriggio. A domani.
2: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
21: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
20: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
21: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
20: Grazie.
1: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
1: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
3: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
4: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino. International Music by Radio Moto for Peace.

0: Bentrovati nello speciale Mongolia 26 e sembra strano dirlo, ma ci si avvicina a grandi passi alla fine di questa missione. Ancora per poco il team percorrerà gli ultimi chilometri in territorio russo, poi l'ingresso in Mongolia. Ma sentiamo il tutto dalle parole del capo spedizione Bernardo Lepore.
1: Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in viaggio per Tashanta. Tashanta è l'ultima tappa in Russia prima della frontiera con la Mongolia. La strada è bellissima, sembra di stare sulle Dolomiti, anche perché qui siamo nella Siberia meridionale. Ieri invece da Romanovo, quel bellissimo posto sul lago con i chalet, con topi, formiche, eccetera, eccetera, ci ha fatto fare una pedalata di quasi 500 km, che è stata un po' dura, ma non tanto per il caldo, perché lo scenario in Russia è cambiato totalmente, è tutto verde, laghi, fiumi, e per la viabilità. Praticamente stanno rifacendo tutto il manto stradale, lunghissimi tratti, quindi tantissima polvere, tantissima attesa sui semafori alternati, attesa di un poveraccio che è andato fuori strada e hanno dovuto rimettergli la macchina in carreggiata. Insomma, abbiamo fatto più tempo ad aspettare che in sella le nostre moto. Però siamo arrivati a Gorno al Tisk, più o meno, dove abbiamo trovato ad attenderci la nostra cara amica Nina. Nina è una ragazza russa, che poliziotta anche lei, che con noi ha fatto due missioni, diciamo anche importanti, nel 2014 Roma Kathmandu e nel 2016 da Panama ad Ottawa, e era diciamo in questa zona per lavoro e ha avuto il piacere di venirci a salutare, e per noi è stata una sorpresa graditissima. Quindi la tappa è finita nel migliore dei modi. Stamattina abbiamo avuto qualche problema con la moto di Davide, poi risolti. Siamo su questa strada meravigliosa e contiamo di arrivare a Tashanta nel tardo pomeriggio. A domani.
0: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2004.
2: Quaderno de bitacora 2004. 2004 logbook.
3: Intanto il viaggio prosegue nel migliore dei modi e senza troppi colpi di scena.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: L'incontro è con i colleghi della polizia marocchina. Non dobbiamo dimenticare che proprio la collaborazione con i corpi di polizia locale ha permesso la nostra integrazione in una realtà complessa, sia dal punto di vista politico che culturale, in paesi spesso falcidiati da guerre civili e regimi dittatoriali. Il nostro compito è sì quello di portare speranza e finanziamenti per la realizzazione di progetti a scopo umanitario, ma soprattutto quello di mantenere accesi i riflettori su territori e popoli che facilmente i grandi del pianeta dimenticano.
3: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
4: Ciao, sono Wendy. Sto ascoltando la radio di la radio.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Vermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi è il primo giorno di scuola.
2: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B.
3: Da sempre, fino alla loro decisione di sciogliersi, gli Elio e le Storie Tese sono stati fra i miei artisti italiani preferiti. E non solo per i testi strampalati, caustici e spesso esilaranti, ma soprattutto perché da musicista ne ho sempre apprezzato la loro professionalità. Musicisti di primo ordine, con la loro duttilità al passare dal pop al rock, dal soul al jazz e spesso tutto nella stessa canzone. Come nel caso di Li Immortacci, da non confondere con Li Mortacci, tipico intercalare del dialetto romanesco. Canzone contenuta nell'album del 1996 Eat the Fikis, quello di La Terra dei Cachi, che si classificò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Ebbene, in essa si racconta una storia molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semo Li Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone I Vatussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome fa Todrani. Artuscolano c'è sta er chitarra, conosciuto come er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito detto sta che non smette de cantacce I Campioni Siamo Noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il rastamanno del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumammo il sigaretto con l'amico Salassier? Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduini, altresì noto tastierista e compositore italiano famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi oppure i nostri genitori hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A cento celle troneggia il pervicaro Babalube che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A one babalube bam bam boo, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vor fa. È riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se Semo Li Immortacci ci piace sfreccià sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata ci invita Arcanaro a facce du spaghi. Chi è Arcanaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toilettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfizza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense se ne vanno là per là a Fregene dar piscina a fa li sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vedraro ci ho messo un po' di più a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vedraro è Luigi Tenco per la sua canzone più nota, appunto Vedrai Vedrai. Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine Li Immortacci hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina. E con questa canzone, come detto, gli Elio e le storie tese dimostrano tutto la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore.
4: Mia cugina.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Ciao, sono Gianfranco Enrio. E anch'io, da Senor B, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Riprendiamo la strada verso Shangrao. Tra una sosta e l'altra, per scongiurare colpi di calore e disidratazione. Arriviamo nel tardo pomeriggio e parcheggiamo i mezzi in un'officina dove la moto di Francesco viene controllata e rimessa a nuovo. Quanto a noi, non immaginavamo una prova così dura. Prendiamo la decisione di partire molto presto al mattino, di sostare a lungo durante le ore più calde del giorno e di raggiungere la meta nel tardo pomeriggio. Questa nuova pianificazione delle nostre tappe ci permetterà di evitare la maggior parte dei problemi e di aumentare la sicurezza di tutto il team.
5: Oggi tappa breve, da Shangrao facciamo circa 120 km per andare a fare una piccola escursione in montagna.
4: I primi 500 km del nostro viaggio sono serviti come prova generale sulle strade della Cina. Il gruppo è ben affiatato e coordinato. Le tappe sono piuttosto brevi e a questo non siamo particolarmente abituati. Attraversiamo decine di piccole città percorrendo solo superstrade e strade locali, visto che le autorità ci hanno vietato l'ingresso in autostrada. A questo divieto ci siamo abituati subito e anche se può sembrare una limitazione, in realtà ci permette di apprezzare meglio il paese e le province che attraversiamo. A Jintan, conosciuta come la residenza dei celestiali per via dello spettacolare paesaggio che la circonda, ci arriviamo a mattino inoltrato. Da qui partiamo per l'escursione nel parco naturale Yangtze Longgusan. Ritenuto la culla naturale del taoismo, questo parco e in particolare la Dragon Tiger Mountain sono ogni anno meta di molti pellegrini. Saliamo su delle piccole imbarcazioni tradizionali in bambù e percorriamo un tratto del fiume Xi'an che si snoda verso ovest attraversando tutto il territorio montano. È proprio alle pendici del monte Longgusan, letteralmente Dragon Tiger Mountain, che troviamo uno dei templi taoisti più importanti. Restiamo incantati dalla sua bellezza. Al fianco, esperti funamboli danno spettacolo calandosi dalla montagna con lunghe corde fino a raggiungere il fiume.

Proseguiamo la navigazione e ripercorriamo la strada dell'andata tra le montagne che custodiscono i segreti del taoismo, la più antica filosofia cinese, la via, l'origine e sostentamento per tutto il creato, compagna di viaggio della vita intera. La visita dura diverse ore, che volano via alla vista di tanta bellezza.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Quanti sosie abbiamo? Di certo non 7 come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia 7 sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.

0: back to you.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foi, in Etiopia.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: La classifica di Radio Moto for Peace.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda, la frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo dovuto certamente all'accattivante melodia ma soprattutto ha un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visioni di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

coast, the day the music died, and they were singing.

0: Richard Show.
1: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi, devo dire, non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante. Mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Mongolia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
0: Ben ritrovati amici ascoltatori, questo è lo spazio riservato al team di Moto for Peace che sta compiendo la missione umanitaria 2016 denominata Las Misiones e che solo da pochi giorni ha lasciato Panama City per raggiungere dopo 445 chilometri David. San José de David o semplicemente David è una città di Panama, capitale della provincia di Chiriquí. La città è la terza per area urbana del paese dopo la capitale Panama e Colón, e la città con il minor tasso di povertà del paese. Infatti tutte le famiglie hanno i servizi base come l'acqua potabile e l'elettricità. Per recuperare il pesante ritardo, il team, nonostante il caldo torrido e la comprensibile stanchezza, avrebbe voluto proseguire il viaggio per San José in Costa Rica, distante 410 km, ed invece sono fermi alla dogana con il Costa Rica per uno stupido problema burocratico. Ma sentiamo cosa ci racconta Dino, alquanto disperato. Allora, ci siete arrivati a San José?
3: Buongiorno Richard, magari stassimo a San José. Ci hanno fermato in frontiera perché il furgone, quello tuo, che hai fatto la delega a Moto for Peace, loro vogliono invece che non sia una delega generica, ma che sia una delega specifica. Stamattina dobbiamo andare qua da un avvocato e farci fare un atto, vabbè, che tu dica fa. Comunque qui fa un caldo della Madonna, è una cosa pazzesca, guarda. È veramente una follia. Adesso abbiamo praticamente due giorni di ritardo. Oggi, se riuscissimo ad arrivare, che non sarà, a Managua, recuperiamo. Male che va, recuperiamo domani. Tutto qua. Un abbraccio, ciao.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Retro Remix from the Remixer.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
4: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
5: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti ed è molto molto interessante. Anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
6: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
5: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuori strada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
6: E come sta andando?
5: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
7: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
8: Alta rotazione. 3 golpes sin interruzione.
9: High rotation. 3 hits without interruption.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.
2: Toda

0: bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la
3: differenza. Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Mongolia 2026.
6: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
7: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, sali scendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto. E la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo, quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 km. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi devo dire non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso. era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante, mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
0: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto.

0: 16.
1: Quaderno di bitacora 2016. 2016 Logbook.
2: Abbiamo un appuntamento importante, e cioè la partita di calcio dei bambini nel quartiere della Guadalupana. Abbiamo acquistato per loro palloni, palastinchi, magliette, borracce e guanti, e questo pomeriggio gli faremo una grande sorpresa. Arrivano i bambini, hanno un'età compresa tra i 6 e i 10 anni, maschietti e femminucce, e quando vedono i 20 palloni e tutto il resto impazziscono di gioia. Vorrebbero prendere subito il loro regalo, ma si conviene di effettuare la consegna al termine della partita. La squadra si divide in 8 contro 8, ed ecco il fischio d'inizio. Attacco e contrattacco. I bambini corrono come motorini e le bambine difendono i loro spazi con grinta e tenacia. Non si arrendono neanche nei contrasti più duri, tra virgolette, e chiamano la palla come veri professionisti. Due tempi da 15 minuti. Le maglie rosa vincono 1-0, ma ora tocca a noi. E che significa ora tocca a noi? Beh, vuol dire che gli allenatori della squadretta di calcio sfidano Moto for Peace. 6 contro 6, un tempo unico da 20 minuti. Non possiamo rifiutare, la nostra gloriosa storia calcistica ce lo vieta. In porta Enrico, secondo portiere Ricky, poi Gino, Rick, Glauco, Nina e Jose avranno il duro compito di sfidare il Messico, fuori casa e senza pubblico.
3: Dove la nostra nazionale di calcio affronta in gara amichevole il Messico.
2: Il fiato è quello che manca di più. Andiamo sicuramente meglio in moto. Rick attacca senza tregua, Gino pure è preciso ed Enrico in porta è una bomba, parando almeno 3 gol fatti, ma più passano i minuti e più l'Italia soffre e becchiamo la prima rete. Nonostante il tifo, prendiamo anche la seconda rete. Entra in campo Celestino, il goleador del Real Madrid, ma si mangia almeno 2 gol a porta vuota. Un altro se lo mangia Jose, calciando sull'albero fuori campo, e alla fine capitoliamo tristemente 3-0. E vabbè, ci stava meglio un pareggio, ma vince chi segna. Anche questo tipo di emozione fa parte della missione. Una missione ricca di avvenimenti, circostanze, di notizie, di foto, filmati, un po' di tutto. Ascoltiamo Maria Teresa di Agape 1 Team, che insieme a Giacinto aggiornano quotidianamente il sito di Moto for Peace. Ciao Maria Teresa, dai, dacci un tuo riscontro su ciò che vivi da spettatrice.
4: Ciao Richard, io e Giacinto siamo a Roma, stiamo aggiornando il sito web di Moto for Peace e veramente quest'anno mi sembra la missione più coinvolgente in assoluto. Forse perché c'è anche la novità di America Live con le registrazioni e le interviste e le informazioni sui luoghi che vengono attraversati dal team. Poi c'è il diario di bordo che è sempre molto appassionante, quindi siamo aggiornati su tutte le avventure e le peripezie passate dal team e anche su tutti i successi raggiunti. Poi le fotografie sono veramente belle e quindi niente, quest'anno ci sentiamo molto molto coinvolti anche essendo a distanza. Il momento in cui veramente ho desiderato di essere lì con loro è stato l'incontro con i bambini dell'Honduras, perché a me piacciono molto i bambini e lì c'è stato, secondo me, oltre ad un aiuto che è stato dato, anche uno scambio di affetto con questi bambini. Sicuramente sono stati veramente felici, sono saliti sulle motociclette, insomma, è stato un bel momento, di sicuro. E insomma, noi continuiamo sempre a seguire il team e mandiamo un grosso abbraccio a tutti e un grosso abbraccio anche a te, Richard. Grazie, ciao.
2: Da Richard è tutto.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Tra Ath Bazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
5: Siamo a metà strada fra Ath Bazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono, quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta. 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
4: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 chilometri li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

0: Chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione, e la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Sudamericano, olé, musica latina, ora, reglaio molto forbi, Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
2: È tempo di Sudamericano.

Un saluto a tutti i graduati ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Antonio Gazzaneo e questo è il mio ultimo singolo, perché la musica è vita.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Clima: il deserto del Sahara tornerà verde come un tempo. Ecco perché. Il deserto del Sahara non è sempre stato come lo vediamo ora, ovvero una vasta distesa di sabbia arida con temperature estremamente alte. Anzi, andando indietro di qualche migliaio di anni, scopriamo che il Sahara era una distesa verde ricca di vegetazioni, fiumi e laghi. Questa improvvisa esplosione del verde è stata possibile tra 11.000 e 5.000 anni fa. In questo lasso temporale, le dune sabbiose si trasformavano in foreste ed il continuo incremento delle piogge dava vita a laghi e fiumi. Ben 9 milioni di chilometri quadrati di deserto si trasformarono in una vasta distesa verde in poche migliaia di anni, dopodiché, quasi improvvisamente, caldo, aridità e sabbia si riappropriarono quindi del Sahara fino ai giorni nostri. Ma com'è stato possibile un cambiamento così radicale? Questo rigoglioso periodo è noto come periodo umido africano e fu la diretta conseguenza della variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, un ciclo che si compie periodicamente ogni 25.800 anni. La precessione degli equinozi, così definito, attorno a 10.000 anni fa, le estati subentravano nell'emisfero boreale quando la Terra arrivava al parielio, punto più vicino al Sole, praticamente l'esatto opposto di quel che viene ora. L'estate infatti arriva quando la Terra si trova al punto più distante dal Sole. Questo fenomeno ha causato un aumento dell'8% dell'insolazione su tutto l'emisfero boreale, con effetti marcati su tutti i continenti. Per quel che riguarda l'Africa, questo fattore astronomico ha prodotto uno spostamento verso nord del monzone africano, favorendo quindi l'arrivo delle piogge anche sul deserto del Sahara. Quindi l'esplosione del verde della vita nel Sahara non è frutto del caso, bensì è dovuto a precisi movimenti della Terra che in futuro si compieranno nuovamente. Quel che più è sbalorditivo per gli scienziati è proprio la velocità con cui il Sahara è passato da essere una distesa verde e a deserto. Certo, nonostante parliamo di un movimento assiale estremamente lento e quindi con effetti molto diluiti nel tempo, il Sahara verde è scomparso in soli 200 anni. È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.
1: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
7: Grazie a voi, dottoressa!
8: Sì, pronto?
5: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
10: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
12: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
13: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
14: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
15: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
16: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
17: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro, con cambio automatico JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
3: Hit music belongs here on your number one station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Slay and the Family Stone non sono soltanto uno dei primi gruppi interrazziali della storia del rock. La loro musica è altrettanto originale, e se con il primo lavoro, A Whole New Thing del 67, ottengono buone critiche, ma scarsi riscontri commerciali a causa anche di una distribuzione approssimativa con l'album successivo Dance to the Music nel 1968, raggiungeranno il successo. Non solo, Slay and the Family Stone diventano un fenomeno assoluto. Il loro sound innovativo, etichettato come Psychedelic Soul, per i profumi lisergici e gli accenti rock che vengono genialmente miscelati con elementi afro quali gospel e soul, comincia a fare proseliti. Norman Whitfield, producer della Motown, cerca di indirizzare i Temptations, per esempio, verso i medesimi territori artistici con Cloud Nine, brano che diventa uno dei maggiori hit del gruppo. E sempre in casa Motown, non sono solo i Temptations a prestare orecchio a ciò che stanno facendo Sly and the Family Stone. Diana Ross e le Supremes o i Jackson 5 lo tengono ben presente nei loro lavori di quel periodo, così come gli Isley Brothers, come faranno in futuro George Clinton e Parliament, Psychedelic Prince, Arrested Development, Beck e molti altri ancora. Intanto Larry Graham, bassista di Sly, mette a punto la tecnica dello slapping, che diventa ben presto sinonimo di funk, contribuendo a far sì che proprio in questo campo Sly and the Family Stone lasciano ulteriormente tracce importanti. La San Francisco del Flower Power influenza Sly Stone, sia nella scelta del look eccentrico sgargiante che all'artista piace ostentare on stage, sia nei testi che parlano di pace, amore e droghe allucinogene, come urlato nella celeberrima I Want to Take You Higher. Bene, ricordiamoli a Woodstock, sono le 3 del mattino, tra il 16 e il 17 agosto del 69. Sul palco in legno, piazzato nella fattoria di Max Yasgur, si è appena concluso il set di Janis Joplin. Dopo di lei è atteso Sly Stone con la sua Family. È il fenomeno musicale del momento. Il suo psychedelic soul entusiasma il pubblico bianco, e Sly lo sa. E fa anche il prezioso. Non vuole assolutamente salire sul palco. Continua a prendere tempo sino a che John Morris, direttore di palco, entra in camerino e senza mezzi termini lo alza quasi di peso urlandogli in faccia: se non muovi subito quel tuo culo nero sul palco ti ci faccio arrivare a calci. Sly alle 3:30 entra in scena e dà vita ad una delle performance più memorabili del festival. Il clou è il medley Dance to the Music, I Wanna Take You Higher, cantata cantata in coro dalla Woodstock Nation. Nel backstage, Janis Joplin e Grace Lee ballano per tutto il tempo urlando "Dance to the funky music".

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Mongolia 2026! La missione umanitaria di moto. For peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
4: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi devo dire non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante, mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
3: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
20: Bon après-midi, merci pour nous avoir choisi. Il y a Richard Chu et sur la route comme partout, Richard Chu, il est toujours avec vous. Là maintenant, avec un succès de l'hiver 1998. Infatti, era l'inverno 1998 e si ascoltava e si apprezzava.
21: Qual è quella cosa che praticamente vi sconvolge nella vita?
20: È l'amore. Sì, si tratta dell'amore.
21: E ricordiamolo pure perché è importante. Network Studio 5 è la web radio ufficiale di IRCI Italy.
20: State ascoltando Cocktail Magazine su Tio Channel. In studio, Lucia Giusa e Richard. Ci risentiamo tra poco.
21: Ben ritrovati, grandi successi come sempre su Radio Canale 100, 24 ore su 24.
22: DJ Shu Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shu, solo su Radio Shu Italic Network.
23: Richard Shu.

Che invidia, ragazzi! Leggo qui, ciao, sono Adriana, mi trovo nella mia casa di campagna nelle parti di Firenze, a bordo della mia piscina ti sto ascoltando, mi faresti sentire una canzone di Rotta su Cuba. Ti invidio moltissimo, guarda, veramente, ma proprio tanto, non puoi immaginare quanto.

0: Cocktail Magazine.
1: Ogni weekend su Radio Messina 1 Special.
2: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo. E Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma nella prima mezz'ora è anche musica del passato.
2: A Cocktail Magazine, i successi del XX secolo.
1: Non mancheranno le novità internazionali e nazionali. E se desideri comunicare con me,
2: invia i tuoi sms al numero 328 00 38 101.
1: Ti aspetto qui su Messina 1 Special tutte le domeniche dalle 9.30 in poi. Salut, Paris Charchu. Queste sono solo le più belle. Solo le più belle.

0: ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: The best songs on the radio.
0: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere ed in questo caso senza tempo. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Entriamo nella sala dove i bambini studiano. Siamo attesi. I loro sguardi ci attraversano. Bambini tolti alla strada, bambini che frequentano ancora le scuole elementari, bambini a cui è stato restituito il sogno di una vita normale, la possibilità di studiare, ma anche quella di aiutare i loro coetanei meno fortunati.

0: 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa.

0: che tu dica fa.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente, che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti, ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque. Se

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 logbook.
2: 26 marzo 2016. Oggi è il giorno dedicato a M. Piace e al cuore della nostra missione. Conosciamo Irene, la figlia di Celestino, che opera in questo centro da diverso tempo. Sarà proprio lei a mostrarci il centro e a farci conoscere i bambini che Moto for Peace, con il suo impegno, aiuta a sostenere. Qui le attività cominciano alle 4 del mattino e terminano alle 20 con la cena. Gli insegnanti sono molto rigidi e il rispetto delle regole è di fondamentale importanza per tutti gli ospiti del centro. Al mattino, appena alzati, si puliscono gli alloggi, si fa colazione e subito a scuola. Il pomeriggio è dedicato alle attività di apprendimento di arti e mestieri, come la sartoria, la meccanica e molte altre discipline interessanti. Insomma, un piccolo angolo di paradiso per i circa 500 ospiti del centro. Bambini abbandonati e tolti dalla strada dopo un'infanzia di sfruttamento e abusi.
3: Vieni che tu, vieni.
4: Oh,
2: sono i loro volti, i loro sorrisi e il loro bisogno di amore a parlare. La loro tenera età si perde dietro una vita cruda e difficile che li ha resi uomini prima del tempo. La nostra visita prosegue tra decine di bambini che giocano e cantano spensierati in una ritrovata serenità. È la settimana santa e la scuola è sospesa. Insieme a suor Esther troviamo un centinaio di bambini tutti pronti per un giro in moto. È una promessa alla quale non possiamo venire meno. Urlano di gioia, non sono mai saliti su una moto, sono felicissimi e per una volta non siamo solo noi a trasmettere amore a loro, ma anche loro a noi con le loro grida, le loro piccole mani strette sui nostri fianchi, i loro sorrisi. Sono momenti che non dimenticheremo mai. La giornata si conclude con la messa di Pasqua. Tutti intorno al fuoco per la celebrazione. Domani lasceremo Rancho Santa Fe per proseguire il nostro viaggio verso il nord degli Stati Uniti fino a raggiungere il Canada. Porteremo con noi un grande bagaglio di esperienza fatto in questo centro, dove abbiamo avuto modo di conoscere persone umili che grazie al loro lavoro salvano dalla strada bambini ai quali regalare una nuova vita. Un messaggio di speranza forte che gli uomini di Moto for Peace raccolgono e porteranno nel mondo attraverso le loro missioni.
5: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
6: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: This is Radio Mutter for Peace, the radio without frontiers.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sempre empurrando e assieme.
1: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
2: La mejor música solo para ti.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Masters of War.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto4Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Moto for Peace, fondata nel 2000 da appartenenti della Polizia di Stato italiana e recentemente costituitasi in Onlus, con sede legale a Roma presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato, è un organismo composto da rappresentanti delle forze di polizia italiane ed europee. Attraverso spedizioni motociclistiche nei vari continenti della Terra, Moto for Peace persegue principalmente le finalità di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia di nazionalità, condizioni sociali, culturali e territoriali diverse e di concretizzare l'azione umanitaria a favore delle fasce sociali più deboli, contribuendo alla realizzazione di programmi di sviluppo e sussidio alle istituzioni sociali, sanitarie e didattiche dei paesi con meno risorse. Africa 16.000 è un progetto che Moto for Peace realizza in sinergia con COPI, organizzazione non governativa italiana laica e indipendente fondata nel 1965. Impegnata in programmi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini nel terzo mondo, lo scopo specifico consiste nella raccolta di fondi rivolta a sponsor, istituzioni pubbliche e privati cittadini attraverso l'acquisto ideale dei singoli chilometri del tragitto per contribuire al programma di COPI, dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini nella regione di Benin Shangul, Etiopia, che prevede la creazione di 18 punti di approvvigionamento idrico, la riabilitazione di ponti ed infrastrutture stradali, la costruzione di 10 strutture per microattività produttive e per la formazione professionale in favore della popolazione femminile. Per la missione Africa 16.000, il Presidente della Repubblica Italiana ha destinato quale suo premio di rappresentanza una medaglia alla spedizione di Moto for Peace, che si pregia anche del patrocinio della Presidenza del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si avvale sul piano operativo del sostegno del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa Subsahariana e per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, delle rappresentazioni diplomatiche in Italia e all'estero, oltre che della fattiva collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Segretariato Generale dell'Organizzazione Interpol. Attraverso i territori di Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi e Mozambico, la spedizione di Moto for Peace, dopo circa 2 mesi di viaggio solidale, giungerà in Sudafrica per incontrare la nazionale di calcio italiana impegnata nei campionati del mondo di calcio, con l'auspicio di contribuire ad alimentare nel mondo l'attenzione sull'importanza della cooperazione internazionale fra le forze di polizia e degli interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Conferenza stampa e cerimonia di partenza il giorno 6 maggio alle ore 9.30 presso il Ministero dell'Interno, Piazza Viminale 1, Roma. Maggiori dettagli sui siti motoforpeace.com, africa16.000.it, coopi.org.
1: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación, que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie.
4: Would be better if I was French.
2: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Hai scelto di metterti in gioco? Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dal 2001, appartenenti alle forze di polizia italiane ed europee si impegnano per diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo. Dal 2001, un team di motociclisti viaggia in ogni angolo del mondo per portare solidarietà attraverso la partecipazione a progetti umanitari. Dal 2001, questi uomini si impegnano a sensibilizzare la società civile per la raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari nei paesi più indigenti. Dal 2001, l'impegno di queste persone si chiama Moto for Peace.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: This is
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Nel periodo in cui va in scena il teatro delle mostruosità di Alice Cooper, comincia a crescere una nuova scena conosciuta con il nome di glam rock. La definizione è fuorviante perché punta l'indice sul termine glamour, che in realtà ha assai poco a che fare con la cultura nell'ambito della trasgressione sessuale. Sono gli anni in cui David Bowie ottiene i maggiori successi con il personaggio androgeno di Ziggy Stardust e nei quali gli Sweet dominano le classifiche inglesi grazie anche a una musica e a un look in cui non fanno altro che autodefinire che senza speranza. Ma il travestivismo dilaga e non viene sempre accettato dalla critica ed è spesso definito come trash, insomma musica spazzatura. Anche qui i successi di vendita sono però oltremodo clamorosi. Nel 1973, ad esempio, esordiscono i New York Dolls, un quintetto americano che affascinerà Malcolm McLaren. Si presenteranno al mondo come la versione degenerata dei Rolling Stones in versione transsex. Vestiti come professionisti del sesso e truccati pesantemente, i New York Dolls avranno vita breve. E infatti nel 1974, nel momento in cui muoiono, i loro concittadini Kiss pubblicheranno il loro primo album, Kiss, che segna l'inizio di una carriera straordinaria e che ne farà una delle band di maggior successo di tutti i tempi. Votati unicamente alla ricerca della fama e dei soldi, i Kiss assumono abilmente ciò che i padri dello shock rock hanno fatto negli anni precedenti, capendo che bisogna andare oltre le trovate di Alice Cooper, che è praticamente impossibile superare l'ambiguità sessuale dei New York Dolls o di altri profeti del rock decadente dell'epoca come Lou Reed, David Bowie o Iggy Pop. I Kiss quindi puntano tutto su una concezione di spettacolo stordente e incredibilmente visuale, in cui la musica è di fatto soppiantata dal fragore delle esplosioni e dall'abbagliante utilizzo delle luci di scena. Spesso, anzi, sembra che sia la musica stessa a sottolineare la scenografia e non il contrario. Ma i membri del gruppo, guidati dalla personalità cinica e affaristica del bassista Gene Simmons, si inventano delle maschere che ne faranno delle autentiche icone dell'America degli anni 70, così come i volti di Marilyn Monroe e Elvis Presley lo erano stati in quella degli anni 50. Il loro sound è un martellante hard rock in quattro quarti, che pur apparendo scontato e riempitivo, partorisce però fulgi di esempi di catarsi sanguinaria, come nel bellicoso mid-tempo di I Love It Loud o negli sfrenati sub-erotici di Love Gun e Rock and Roll All Night.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitácora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: La grande moschea è realizzata in stile sudanese, con imponenti travi in legno che spuntano ovunque, a sostegno della struttura completamente in fango. Ci leviamo le scarpe per entrare a visitarla e scopriamo che non ha il solito salone, ma ha diversi corridoi. La luce all'interno filtra da appositi fori lasciati nella struttura di fango. La moschea è stata costruita nel XIX secolo e non dimostra affatto la sua età. L'esterno viene ristrutturato ogni anno per tamponare i danni provocati dalle piogge. Il luogo è di grande fascino e vale sicuramente la pena di visitarlo. Alle spalle della moschea troviamo la vecchia Bobo Giulasso, dove ancora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadialta Square House su Onte Medie. Ciao.
6: Ok, start the music again.
7: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Drums, please!

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito, la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Get out your prayer mats and your hymn books and turn to page 103. This one is Angels.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Luciem e questo è il mio singolo My Heart Mine.

0: cucucinare, chiesto. Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Ti devi stare a birra con l'acqua raggia.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fatti una doccia congelata, non si luce,

La televisione italiana infatti sta cambiando e sperimentando nuovi linguaggi e Franco Fanigliulo si muove bene in questo nuovo contesto creativo. Parallelamente continuerà ad esibirsi dal vivo. Il palco in fondo è sempre stato il suo ambiente naturale, non solo concerti ma spettacoli che mescolano musica, racconto e teatro. Un modo di stare in scena che anticipa in qualche modo la figura moderna del cantautore performer.

0: Un altro aspetto fondamentale della sua personalità artistica è la poesia. Fanigliulo scrive molto, pensieri, riflessioni, testi che spesso diventano monologhi o materiale per spettacoli teatrali. Nei suoi scritti si trovano spesso temi universali come l'amore, la libertà, la condizione dell'uomo contemporaneo, ma anche uno sguardo ironico sulle piccole contraddizioni della vita quotidiana. Chi lo ha conosciuto racconta di una persona profondamente curiosa e capace di passare da una conversazione filosofica a una battuta improvvisata. Questo mix di profondità e leggerezza è anche la sua chiave della sua arte. Nel corso degli anni Fanigliulo continuerà a muoversi tra diversi linguaggi artistici. Non cercherà necessariamente il successo commerciale, preferirà seguire percorsi personali, spesso indipendenti. È uno di quegli artisti che non si lasceranno definire facilmente da una categoria. È proprio questa indipendenza che gli permetterà di mantenere uno stile autentico. Negli anni 90 e 2000 la sua presenza nei grandi media diventa più sporadica, ma non smette di creare. Continua a lavorare tra teatro e scrittura di musica, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico attraverso spettacoli e incontri culturali.
1: Camminare guardando intorno, fuggire per quello che sei, farti avanti i momenti migliori, nasconderti poi sotto discorsi seri e pregare che domani, domani sia come oggi. E come oggi, domani, domani sarà.
0: Per molti fan resta l'autore di quella canzone che invita a vivere alla grande, ma per chi conosce davvero la sua storia, Franco Fanigliulo è molto di più. È un esempio di artista che ha scelto di rimanere fedele a se stesso. La sua carriera racconta qualcosa di importante, anche sulla cultura italiana degli ultimi decenni. Racconta un periodo in cui la musica leggera si mescolava con il teatro, con la televisione, con la poesia, e gli artisti potevano muoversi liberamente tra forme espressive diverse. Franco Fanigliulo appartiene proprio a quella generazione di creativi che non vedevano confini tra le arti. E forse è per questo che la sua figura resta così affascinante ancora oggi. Non è soltanto un cantante, non è soltanto un attore, è un autore, un narratore della vita, uno di quelli che trasformano le esperienze quotidiane in storie, in canzoni e soprattutto riflessioni. Se oggi ascoltiamo A me mi piace vivere alla grande, possiamo sentirla in modo diverso rispetto a quando uscì nel 1979. Non è solo un brano divertente, è quasi un manifesto esistenziale. Vivere alla grande per Fanigliulo non significava ricchezza o successo, significava vivere con una intensità, coltivare curiosità, rimanere fedeli alla propria natura creativa. In fondo è proprio questo il messaggio che ha attraversato tutta la sua carriera. Un artista che ha scelto la libertà, un performer capace di unire musica, parola e teatro, una voce originale nel panorama culturale italiano. Franco Fanigliulo ci ricorda che l'arte non deve necessariamente seguire le mode. Può essere anche un percorso personale fatto di passione, sperimentazione e autenticità. E forse è proprio per questo che ancora oggi il suo nome continua a suscitare curiosità e affetto. Perché alcune canzoni passano, alcune mode cambiano, ma gli artisti che hanno il coraggio di essere se stessi resteranno per sempre.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli.

il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra

ma non portarla a letto, a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
1: Diario di bordo del 2011.
2: Quaderno di bitacora 2011. 2011 logbook.
3: Lasciamo la città di Wheeling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
4: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
5: Se il calore che è?
6: Molto, molto, molto calore.
4: Qui se... la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui stiamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
3: Il gruppo si comporta bene, apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wheeling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale, ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu e al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora. Molte cose nel paese sono cambiate e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima. Ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto, solo un grande spavento per tutti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici al nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma cumulativi. Come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?